0: Francia? No. Può l'onor rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede?
1: No.
0: Né un dito?
1: No.
0: Né un capello?
1: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
0: Una parola.
1: Che c'è in questa parola?
0: C'è dell'aria che vola.

tornare a voi, furfante, ho atteso troppo e vi disconcio. Ora, lesti, lesti.

0: Francia? No. Può l'onor immettervi uno stinco? Non può.
1: Né un piede?
0: No. Né un dito?
1: No. Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
1: C'è dell'aria che vola.